brillante, quel vermiglio donnesco a colore, quel vermiglio donnesco a colore. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, quel

d'amor. Tra guerrieri può far vacco, gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco.

per montagne e per valloni. Con le nevi sui leoni, al concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.